allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.